tra in Kini e Pacciamano. Fai il discorso e non parli italiano. Finalmente sei arrivato su quel trono. Tra bikini e pacciamano, fai il discorso e non parli italiano. Parli con accento.